0: taşta değerli pay.
1: Şo, deso para santina con narcotique, deso. Se spaci che non
0: spaci. Se spaci.